0: Scusi, il suo aveva la macchina per il fuori del contrafilo e poi accesi la capota. La macchina l'aveva aperta con lo scotolo con le gomme rossa?
1: Ma va? È sua?
0: Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!
0: Se la spostava la macchina,

0: Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Vieni, metti una canzone. Coimbra,